0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Kowace rana sabuwar darasi ne ga yaro, a yayin da duk lokaci dama ce ta ƙarin kuzari, girma da koyon abubuwa.
3: Kalla mama, kullum sai ƙara ci gaba nake yi.
0: Haka ne fa, ina matuƙar alfahari da kai.
3: A tallafa musu girma ta shayar da su Lacto Grow 4 mai ɗauke da sinadaran vitamin da ma'adinai.
2: Ƙara inganta abincin da ake baiwa yaro domin tallafawa jikinsa girma cikin kuzari da kaifin basira.
3: Mama, wannan na fi so.
2: Mu taimaka masa girma cikin aminci. Lacto Grow 4, girma a kuzari, girma a shirye.
4: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawa Onga.
5: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
4: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
6: Dan haka muka ce mu koma gida. Abincin na can na jira.
7: A ci gaba da more gida tare da Onga. Mai ɗanɗanon naman sani.